sakai. Hey, dik, dik, dik. Ahuna de harde gahena sadde. Me mode yaka pana adinava patalila umbe matte. Hey, hey, twise balang inne umbe oya nalavilla. Kame ammandila sarasenne lihanna patalilla. Ah, enna metanin inda gana. Anang iya den tika gana. Oh, umake khali.